Grazie al mio main, fai due da un euro. Ma yanka osuro kapa, osuro kasa kakra. Yanka chense chine ke edema. Yuli yame ya urade, sami fa urade chachilo. Sami manusuo, sami nyane dee.

body say munun kum hanya wudi di Israel fo ni mun ma wati mi di chai popopo ana de mi throw sa fatti ma nim eh na sina wo aje

Wakana Bamuo. Hey, Sanyana Semtia. Woni Antonio. I do so. Wabaya Wusa. Wakana Bamu. Hey, Sanyana Semtio. Woni Antonio. Hey. Wabaya Wusa. I want your name.

0: kurani yamfana sima no ebrati au aye yibe kurani be fata obinya ko una uti osoro ama ti mu honda da ko mintu ayi ni so tu me prena a bitche na ye nyam pono ti moda da da da da
1: da da
0: da My Lord Jesus, you are great. You are mighty. Lord Jesus.